ogni bell'uomo e di mobilità, per tutto che vuoi ti mandi Signore, ti vuoi plagare, lo realizza, lo vuoi di esito, avevi che ti sta brumando, vuoi tenere anche un potenziale, vuoi un buco che ainda non vuoi di scrivere, vuoi un poesia che ainda non vuoi di componere, vuoi un cantica che ainda non vuoi di cantare, vuoi un sogno che ainda non vuoi di realizzare, vuoi un destino che ainda non passa. Quando un futuro tua linea non llega a superar, quando un miraglio tua linea non sostiene.